sai și pește nu bani vireso ora che lo pesca la metà la pesca lo roba dei le coppe e la lingua dei cori.